0: respeito, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egolo! È mentira. Go!

0: Wait, wait, Mari, Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gollo! È mentira, gollo!

0: Ja.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
2: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egalo! È mentira.

tu rignorerò ma stas. Ancora con te contatto, niente le muovo in me ne faccio. Sentiamo a tutto Mikey, faccio tutto mondo a Nike. Ah, ah, studi dosco, a potenza di un cadillac. Seguirà mia pesa la

0: Wait, Mari, Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egolo! È mentira. Go!

tu rignorerò ma stas. Ancora con te contatto, niente le muovo in me ne faccio. Sentiamo a tutti i Mikey, facciamo tutto il mondo un Mikey. Ah, ah, studi, dosco, a potestà

0: Ja.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
2: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gollo! È mentira, gollo!

0: Wait, Mari, Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anna Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. Egolo! È mentira, go!

0: Wait, wait, Mari Mari. Well done, well done. Pula! Yeah.
1: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
0: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E golo! È mentira, golo!

0: Cosmo. Konzerte mit Anne Lorenz.
1: How are you guys? Oh my God. Nada, mana, nada. E gollo! È mentira, gollo!